0: awesome talk.
1: Wa ni kale fun yin ni gbogbo igba e sa lo sori eto yi bo se nlo ni eto e lo sori eto
0: every day all day
2: on Jordan 105.5 FM
1: bo se nlo lori Jordan 105.5 FM e pade omo yin lori eto yi.